0: Gracias, Katherine. Bienvenida a la Botega Radio. Gracias por esos quiéreme, por ese regalito. Molte gracias, Cris. Daroma. Bellísimo, Vamos a dedicar esta canción a Cris de Roma.
1: Farti un regalo. Qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.